0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: San Marino Power Play.
1: Buon inizio settimana a tutti, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche. Solo qualche nuvola in più potrà insistere sui rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze significative. Temperature massime che perderanno solo qualche grado, valori infatti intorno ai 31-32 gradi nelle ore centrali. La ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati, buona settimana, si inizia una nuova settimana, quella che parte da metà del mese, siamo esattamente a metà del mese di giugno, sembra ieri che l'abbiamo inaugurato, che abbiamo siamo al sesto mese dell'anno, siamo proprio al giro di boa, il giro di boa sarà dell'anno, sarà la fine mese, suppongo, no? Intorno al 30 di giugno, poi vabbè, insomma, intanto siamo al 15. Buongiorno, sono Mirko Zanni, come sempre ho questo bellissimo compito di aprire le giornate, di aprire le mattinate insieme a voi dalla radio che senti, saremo insieme fino alle 8 e quindi abbiamo un sacco di musica da ascoltare. Ci sono un sacco di notizie che molte riguardano i mondiali, perché insomma si sta vivendo di calcio in questi giorni, anche se devo dire una partita al giorno insomma è un po' una tortura. C'erano i tempi in cui giravi tre canali, c'erano tre partite diverse, non sapevi mai quale seguire. Va bene, comunque ci daremo un'occhiata più tardi, il tutto naturalmente come sempre tenuti insieme dalla musica che parte da Samurai J.

Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te, 1992, nella mattina di Radio San Marino. Parlando di mondiali, ieri sera, voi sapete che dai, quelli che hanno un pochino più di sensibilità quando vedono due squadre e non sono una, nessuna delle due è la sua preferita, ha quella tendenza a tenere per la più debole o per quella che può apparire sulla carta sicuramente la più debole. Allora, ieri sera si è giocato Germania-Curaçao, che sembrava la marca di un caffè. Insomma, dai, non voglio essere cattivo, però quando ha pareggiato il Curaçao, perché la Germania è passata in vantaggio quasi subito, però il Curaçao è riuscito a pareggiare, è riuscito a fare, come si dice, una pera alla Germania, è riuscito a fare un gol. Ci siamo tutti, no? È vero o no? Ah, che bello, guarda, dai, sarà una bellissima partita. Poi insomma 2-1, 3-1, 4-1, beh, ci sta, insomma, dai, poveretti, fanno quello che possono. 5-1, dai, 6-1, opla, fine primo set, ma stiamo giocando a calcio. E allora, per non confonderci, facciamo anche il settimo. Alla fine è finita 7-1 per la Germania. Però il Curaçao è lo stato più piccolo a essersi qualificato ai mondiali. Pensate che ha una superficie di 444 km quadrati e sono 186.000 abitanti, che sono praticamente lo stesso numero degli abitanti che potete trovare in quel di Taranto, in Puglia. Oh, ci è do sta cosa qua. Hai capito? Parlano anche così. Oh, hai visto? Abbiamo persuto. Va bene, comunque, insomma, tutti a fare il tifo per il Curaçao, non è andata benissimo.

Se ne vogliamo parlare due minuti? Perché la canzone, se noi la vogliamo tradurre così com'è, è "Posso toccarti lì? Can I touch you there?" Cioè, però insomma, Michael Bolton su Radio San Marino 1995, lasciamo correre, dai. Non è, dai, sono artisti, che ci vuoi andare a fare? Continuiamo a parlare di calcio invece, continuiamo a parlare di mondiale, perché è stata fatta la classifica delle maglie più belle, dalla peggiore alla migliore. Sono su internet, le andate a cercare, sono 41. Adesso non sto a farvi la classifica, la top 41 delle maglie di calcio, non mi sembra il caso, vi dico soltanto il podio, che sono quelle che poi interessano anche noi di più. Allora, al terzo posto hanno messo come maglia più bella dei mondiali 2026 quella del Giappone. Effettivamente è una maglia molto particolare, molto bella, credo che sì, vabbè, insomma, è blu con calzoncini bianchi e calzettoni di nuovo blu. Al secondo posto c'è la maglia della Norvegia, che potete usare anche per un aperitivo la sera fuori al mare, ve la mettete, una maglia proprio molto molto carina, sì, si può usare tranquillamente anche per uscire fuori. La maglia più bella dei mondiali è stata dichiarata in assoluto quella dei padroni di casa, ovvero quella della squadra dell'America, degli Stati Uniti, è stata giudicata la maglia più bella

Tiziano Ferro con la sua Imbranato del 2001. Tra le altre cose, Tiziano Ferro proprio ieri sera era in concerto in quel della mia Bologna allo stadio Renato Dallara. Avevo un sacco di amici che erano presenti al concerto, che mi hanno mandato le foto, mi hanno mandato dei video dello stadio che si stava piano piano riempiendo, e beh, insomma, pare che sia stata veramente una cosa molto molto bella. Ma d'altra parte Tiziano Ferro è sinonimo di sicurezza. Quando si va a vedere un concerto di Tiziano Ferro si sa che si va ad ascoltare della buona musica. Allora, avete 6,25 milioni di dollari che vi ballano sul conto corrente, non sapete come investirli, cosa ci faccio, se li tengo lì perché non si sa mai. Sapete che dovete sapere che Michael Kors mette in vendita la sua esclusiva villa sull'oceano a Fire Island per appunto 6,25 milioni di dollari, proprio questa cifra che vi balla sul conto e non sapete come fare. Tra architettura contemporanea, privacy assolute, atmosfere da resort di lusso, la proprietà è tra le più ambite mai arrivata sul mercato dell'area. Hai capito? Cioè, voglio dire, sarebbe curioso di vedere privacy assoluta. Vabbè, insomma, voglio dire, se c'è, ci deve essere la privacy, però atmosfere da resort di lusso. Ora, che per uno come me diventa difficile anche raccontarvi queste cose, già non sono mai stato in un resort, non ho mai capito, io pensavo fosse una roba inventata dagli antichi egizi, resort visto mai, però non so, di lusso poi peggio che andate a notte.

Drop Dead insieme ad Olivia Rodrigo su Radio San Marino, proprio alle soglie di una novità di questa settimana. Si fa un gran parlare di questa coppia, ci ha già regalato una canzone ed è stato qualcosa di veramente speciale. Adesso ci riprovano con il secondo atto di questo loro percorso canoro insieme. Parliamo di Angelina Mango e Marco Mengoni. La nuova canzone si chiama Canto d'amore ed è una richiesta quasi disperata di empatia nei confronti degli esseri umani. New Play.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio San Marino con questa loro canto d'amore che questa settimana è tra le nostre new play di Radio San Marino. Siamo arrivati alle 6:37 anche di questo lunedì 15 di giugno. Lunedì 15 giugno. Anche stamattina. Proprio non riusciamo a tenerli fuori lontani questi uomini, non ce la facciamo. Va bene, diamo un'occhiata un pochino più approfondita a quella che è la giornata di oggi. Oggi è lunedì 15 giugno, è il 166esimo giorno dell'anno, appartiene alla 25esima settimana e sappiate che alla fine dell'anno mancano soltanto 199 giorni, mentre a Natale ne mancano 192 di giorni, 18 ore e 22 minuti. I santi del giorno sono San Vito, Santa Germana, Sant'Amos. Conosco un Amos. Mi sa che oggi devo telefonare per fare il buon anniversario. Vabbè, buon anniversario. E San Bernardo di Aosta. Cosa accadde oggi? Nel 1864 viene fondata la Croce Rossa Italiana, mentre nel 1939 viene inventata la bomboletta spray, che molti dicono spray addirittura. Non so se avete presente. No? Bomboletta spray. Va bene. Comunque, nel 1977, primo singolo di Vasco Rossi, 49 anni fa, quindi una canzone d'amore proprio bellissima. Con i suoi 45 giri, debutta nel 1977. Diamo un'occhiata ai nati in questo giorno. Nel 1920 nasce Alberto Sordi, uno dei più famosi boxer di questo secolo. Insomma, ha fatto diversi. Era bravissimo peso, proprio bravo bravo. Nel 1963 invece nasce Helen Hunt, una pattinatrice brava sul ghiaccio, ha vinto diverse competizioni, ha fatto diverse cose, insomma scivolava bene sul ghiaccio, si faceva notare, poi anche molto bella, insomma. Nel 1843 invece nasce Edvard Grieg, che è praticamente stato, penso, un terzino sinistro della Norvegia, suppongo, norvegese, esatto, e quindi è più famoso, sì, è stato un terzino molto coriaceo, era uno di quelli con un fisico possente, e va bene. Nel 1943 nasce Johnny Holiday, è stato uno di quelli, era un albergatore, ha fatto degli alberghi meravigliosi, la catena di alberghi Holiday, chi non la conosce, insomma, proprio anche il nome che ricordava molto vacanza, era molto molto bella. Andiamo a vedere invece quelli che nello sport hanno fatto la loro professione. Per esempio, nel 1950 nasce Oscar Damiani, uno dei più famosi giocatori di ping pong, ha fatto diversi campionati, è riuscito a battere anche i campioni giapponesi, quelli che proprio hanno inventato il gioco, lui era molto molto più bravo. E basta? Altri sportivi non c'è? Vabbè, abbiamo visto la pattinatrice, prima abbiamo visto un sacco di roba. Va bene, comunque niente, insomma, questo era l'almanacco del giorno che torna domani mattina sempre intorno alle 6:30. Adesso invece c'è la nostra compilation all'interno di Rama con Cabana, poi gli Stadio con Un giorno mi dirai. Si parte però da Shaggy, Piece of My Heart su Radio San Marino.

Gli Stadio con Un giorno mi dirai a chiudere la nostra Summer Compilation. Adesso invece facciamo un giro nel passato, torniamo nel 1994 e lì troviamo una artista veramente fantastica con una canzone che è rimasta nel cuore di tantissime persone. Come collection oggi ritroviamo Tori Amos con Cornflake Girl. Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Torniamo su Radio San Marino 1994 con Cornflake Girl, era la nostra collection di questa mattina. Tra poco ci occupiamo di figuracce, insomma, sono quelle figure che si fanno di tanto in tanto. Non so se vi è mai capitato di passare per un corridoio dove stanno lavando, stanno pulendo e voi dovete passare per forza di lì e quindi assumete delle forme strane, delle facce strane, non si sa mai cosa dire, si ha anche sempre un pochino in imbarazzo verso la persona che sta lavando, che sta pulendo, però si assumono delle facce veramente molto strane che sono anche divertenti. Bene, tra poco ne parliamo, intanto la musica va avanti.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: si no me muero.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe. A Radio San Marino intanto si sono fatte le 7, buongiorno.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche. Solo qualche nuvola in più potrà insistere sui rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze significative. Temperature massime che perderanno solo qualche grado, valori infatti intorno ai 31-32 gradi nelle ore centrali. La ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Mi sa che si sta correndo proprio velocissimi verso questa nuova estate, che non è male, insomma, ci sono tante aspettative. Abbiamo bisogno di un pochino di rilassatezza, insomma, le notizie che stanno arrivando dalle varie parti del mondo non sono proprio rilassanti al massimo, per cui abbiamo bisogno di un qualcosa che ci faccia per un attimo staccare la spina, non dico proprio dimenticare, ma per un attimo staccare la spina, mettere da parte i brutti pensieri. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8 in questa mattinata di lunedì 15 giugno. Tra poco ci occupiamo ancora di mondiali, perché tra gli arbitri ci sono anche le arbitre.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. E ciao.

0: Amy Winehouse su Radio San Marino. Sì, va bene, perfetto. Allora, stamattina c'è la capricciosa per colazione, cioè, ho visto volare dei capperi, quindi succede solo qua a San Marino, non ti offro il caffè, però se vuoi c'è la capricciosa.
1: Il caffè,
0: Mirko? Grazie, sì, adesso arrivo, un attimo solo, che stavo dicendo. Torniamo per un attimo a parlare dei mondiali, perché ci sono anche delle arbitre che sono all'interno di questo mondo, sono divise in questo sistema, cioè ci sono... sono solo sei in questo mondiale. Nello specifico si tratta di due arbitre che proprio arbitreranno le partite fisicamente, poi ci sono tre assistenti arbitrali e una responsabile al VAR. Io sono molto contento che ci siano delle donne ad arbitrare le partite degli uomini, perché non lo so, però le vedo più, adesso non voglio usare delle parole, però le vedo più, come posso dire, più lontane da certi meccanismi che possono essere quelli dei maschi, dal tifo, dalla simpatia, delle cose. Le vedo forse più rette, più non lo so, insomma, mi piace di più il fatto che ci siano delle donne che non trovo le parole giuste. Qui si rischia le querele, ragazzi, cioè cercate di mettervi anche dai miei panni. Giulie e 13 Pietro adesso su Radio San Marino con Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

E va bene così. 1999, senza parole, la canzone di Vasco Rossi che abbiamo ritrovato nel nostro mattino insieme. Allora, prima si parlava di quando dovete attraversare un corridoio e inevitabilmente trovate la persona che, addetta alle pulizie, sta lavando in quel momento il pavimento nel corridoio e voi ci dovete camminare sopra. Il primo pensiero, almeno a me, che viene è quello di fargli arrivare il mio dispiacere: ci stai lavando, stai pulendo, stai lavorando e io passo sopra dove tu hai già passato lo straccio. E questo, ti deve arrivare il mio dispiacere, proprio il mio disappunto, in qualche modo devo farti capire, sono obbligato a passare di qua, però mi dispiace che tu stia pulendo e quant'altro. Loro sono tutte gentilissime, non ho mai beccato una che dice dai, fammi capire, dai, però su, puoi girare da un'altra parte, ci puoi andare più tardi, no, niente, puoi aspettare che asciughi, ci starebbe anche aspetta due minuti, no, invece tutta gentilissima, non ti preoccupare, non c'è nessun problema, dai, al limite ci ripasso io dopo, non è questo il problema. Gentilissima, però la cosa che ti preoccupa è la faccia che comincia a fare, poi si cerca di camminare cercando di appoggiare meno superficie possibile della scarpa, per cui sembra che stai veramente camminando sui carboni ardenti, sembra che, e con il rischio anche di scivolare, perché sai, appoggi proprio la puntina della scarpa, cerchi di fare le cose, ti muovi che sembri il nonno di Heather Parisi, anchilosato, poveretto, cioè, insomma, voglio dire, cerchi di fare un po' di roba di questo tipo. Esce una scena tra il divertente e il tragicomico.

Coldplay e Big Sean con Miracle, Someone Special su Radio San Marino, proprio un attimo prima di andare a riscoprire una nuova new play di questa settimana. Lei è una persona veramente fantastica, ho avuto modo di avvicinarla ed è una persona molto molto piacevole. Parliamo di Dolce Nera, che torna con il suo nuovo singolo che celebra l'autenticità e il bisogno di un contatto umano nuovo e reale, in forte contrapposizione con i social network. Dolce Nera ritorna con Epopea. Ascolti i successi.

Epopea insieme a Dolce Nera su Radio San Marino nel nostro piccolo scrigno di novità che noi chiamiamo amabilmente New Play. Adesso diamo un'occhiata invece a quello che gli astri, le stelle hanno riservato per noi nella giornata di oggi, partendo dall'Ariete. Bilancio favorevole nei nostri confronti, malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e soprattutto i risparmi. Per il Toro sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano, l'ambiente ci trasmette forza e energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Siamo al Cancro, al risveglio la luna depositaria delle nostre emozioni è sfuggente e delusiva, sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Il Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Per la Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Siamo alla Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte diplomazia e flessibilità, il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. Siamo allo Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera, qualcosa non gira nel solito modo e forse siamo distratti piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Siamo all'Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria, nuove conoscenze, iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. E chiudiamo ovviamente con il segno dei Pesci. Disguidi in relazione, spostamenti e comunicazioni. In società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. È no buono, non va bene. Arriva la nostra Summer Compilation all'interno Saif con Buona Domenica, poi Gianna Nannini con Suicidio d'Amore, ma si parte da Will to Power con Baby I Love Your Way.

0: domenica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Mirko Zani.
4: Lascia che sia.

0: troverà insieme.
1: Giannini, Saif, Will to Power, questi i protagonisti della nostra compilation su Radio San Marino. Ma voi lo sapevate che è cresciuto il numero di persone che per le proprie vacanze rinuncia ad andare al mare perché non vuole affrontare la prova costume? Ma se non siete in grado di reggere la prova costume, ma buttatela sulla simpatia, che problema c'è? Fate come faccio io, l'ho sempre buttata sulla simpatia, prova costume, però non potete neanche ridurvi a fare la prova costume al 15 di giugno. Prova costume si comincia a fare verso metà aprile, fine aprile, hai capito? Che hai tempo di rimediare a qualche cosa. Non tutto, però qualcosa puoi anche porre rimedio. È stata fatta in America un'indagine dove il 46% ha detto: io piuttosto che mettermi in costume e andare al mare oppure cercare di passare alla prova costume, preferisco una seduta dal dentista, che notoriamente il dentista è fra i medici quello un pochino più non solo per il dolore che provi o per la paura che hai proprio in sé del dentista, più che altro

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Stato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno.
2: This is the music.
1: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono

lo studio L'Esperienza Pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: La canzone che sta per arrivare mescola la tristezza interiore a una visione del mondo che era chiusa in una frase del testo: il mondo è grigio, il mondo è blu. Ed è, avrete capito a questo punto, che stiamo parlando di una delle canzoni più belle di Franco Battiato, contenuta in La voce del padrone. Cucurucucù è la canzone che oggi è Collection.

Like a Rolling Stones, album straordinario, la voce del padrone che arrivava subito dopo Patriots. Insomma, sono stati un trittico veramente fantastico. L'era del cinghiale bianco, Patriots e la voce del padrone. Siamo arrivati in fondo a Radio San Marino alla prima parte del mattino. Si chiude qua. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con le prime pagine dei giornali e poi a seguire Roberto Bagazzoli che porterà avanti la mattina. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto domani già a partire dalle 6 per darci ancora una volta il buongiorno e naturalmente ripartire con una nuova giornata insieme. Intanto vi lascio con Sienna Spyro da Mirko Zanni. Ancora una volta è tutto, grazie della compagnia, vi aspetto domani mattina qua su Radio San Marino.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino. Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno, lunedì 15 giugno, eccoci all'appuntamento con Dall'edicola per leggere quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi, da Repubblica.sm che titola: San Marino si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, nasce il comitato organizzatore, un appuntamento di rilievo non solo religioso ma anche istituzionale e diplomatico. E ancora politica, DML sul tavolo. Un tavolo sul nucleare per costruire l'indipendenza energetica della Repubblica. E segretario di Stato Ciacci incontra Daniela Dolci, San Marino, laboratorio di pace, diritti e libertà. E ancora la reggenza in visita all'Arsenale nella mostra internazionale d'arte, la Biennale di Venezia. Continuiamo con l'informazione di San Marino. Caso pedofilo, c'è stata tra virgolette dilatazione dei tempi che ha messo a rischio la collettività. In centro pagina la fotonotizia: balestra, torneo dei castelli, Faetano vince la 50ª edizione. E in taglio alto, trofeo giovani promesse nazionale, Asia Moroni e Mia Cecchetti brillano a Modena. Continuiamo ancora con San Marino. Dal Corriere Romagna scatta il pressing dei sindacati al governo, tra virgolette, legge sulla famiglia, basta con le iniquità. L'appello delle sigle CSDL, CDLS e USL chiedono un confronto immediato al segretario Canti. Il diritto deve essere esteso anche ai caregiver non occupati, oltre a normare quelli già in pensione. E ancora il Titano: oltre la trasfusione, il nuovo volto della donazione. Le 807 donazioni non coprono solo le emergenze, diventano terapie avanzate per ortopedia e oculistica. È ancora un ponte digitale per i diritti delle persone con disabilità, un'iniziativa per rendere la normativa internazionale accessibile a tutti e integrata nella realtà locale. In taglio alto, nucleare, la sfida di DML, tra virgolette, il paese punti all'indipendenza energetica. Il Corriere Romagna, la pagina del lunedì: Rimini, edilizia, finiti i fondi PNRR, chiuse 57 ditte in 3 mesi, l'allarme della CGIL, dal 1 luglio allo stop, settore a rischio collasso. In taglio alto Cesena, la grande crisi delle gite scolastiche, costi alti per le famiglie e gli operatori, meno attrattive per gli studenti. E in taglio basso Forlì, maxi risarcimento per 1 centauro, l'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Meldola nel 2018. Passiamo al resto del Carlino che titola: tregua, Trump a fretta ma è una firma a ostacoli, il tycoon vuole siglare l'accordo ma l'Iran è diviso, Israele attacca il Libano per frenare tutto, la festa kitsch per gli 80 anni del presidente americano, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. In centro pagina c'è la fotonotizia titolata: la Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e piloti e pilota non vincevano dal 2024, per l'inglese è il primo successo in 31 Gran Premi con il cavallino. In taglio alto, strade di sangue, 3 morti in 2 incidenti, vittime giovanissime, Marche, c'è anche un calciatore di 21 anni. E in taglio basso, Venezia, 17enne ammazza la zia, dissidi sull'eredità, il corpo buttato nel fiume. Poi Milano, interprete ucciso con una statuetta, spariti cellulare e computer, la pista dell'app di incontri. E poi ancora il mistero delle sorelle scomparse, ricerche nel lago, l'ipotesi della fuga in auto, erano ospiti di una casa famiglia nel cuore del parco d'Abruzzo. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che oggi titola: sono tornato, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime, visto sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. Hamilton comunque è il sogno Ferrari è il titolo principale della Gazzetta dello Sport di oggi. Poi ancora per il calcio, Curaçao ne prende 7, sotto accusa la formula Infantino, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo e la Germania si diverte. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, io vi ringrazio per l'attenzione, ci sono le previsioni del tempo, poi arriverà con voi Roberto Bagazzoli, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11. Buona giornata.
4: Radio San Marino Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche. Solo qualche nuvola in più potrà insistere sui rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze significative. Temperature massime che perderanno solo qualche grado, valori infatti intorno ai 31-32 gradi nelle ore centrali. La ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Vabbè, ma che sarà mai? È solo lunedì. Buongiorno, bentrovati. È il 15 di giugno. Questa cosa a me preoccupa perché cioè, già metà giugno. No, fatemi tornare a dormire e ditemi che non è vero, piuttosto. Allora, due ore per chiacchierare, non per piagnucolare, naturalmente parleremo di tante cose che accadono in giro per il mondo, voi sapete che insomma è una di quelle cose che a me piace, no, ecco, curiosare, quindi vedremo un po' che cosa bolle in pentola. Intanto, bollire già è una cosa, no? Con calma, perché in questi giorni il caldo si è fatto sentire, adesso ancora si sta benissimo, devo dire la verità, siamo ampiamente fortunatamente sotto i 30 gradi e oltre, ma sale e ci farà sudare, ecco, giusto per rifarmi ad un antico detto anni 90. Allora, partiamo, fra poco Post Malone, subito Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Marino, Roberto Pagazzoli che vi sta parlando, buongiorno, bentrovati, vi accompagno naturalmente fino alle 10, parliamo di vacanze già perché insomma sono 16 milioni di italiani che hanno deciso per le vacanze nel mese di giugno, finite le scuole, gabbato lo santo, e si sono mossi nel corso del fine settimana, si è visto anche dal traffico in autostrada. Oh, ma parliamo proprio di quello, primo tuffo, rumore delle onde, lettino finalmente conquistato, prima fila più o meno, ma va bene anche nell'ultima, non c'è problema. Poi basta una vibrazione per riportare la mente a centinaia di chilometri di distanza, in ufficio, davanti a una scrivania che in teoria dovrebbe essere rimasta alle spalle. Insomma, le vacanze non sono più vacanze, è uscita fuori sta cosa che è diventata la reperibilità da quando abbiamo un cellulare in mano, ed è una cosa assolutamente sbagliatissima, perché non staccare, giustamente, che siate liberi professionisti o meno, ecco, uno dice vabbè, ma se sei libero professionista devi sempre rispondere al cliente, ho capito, ma se sei a chilometri da casa e non è che gli puoi, a meno che ti sei portato tutto l'ambaradan dietro, e allora quelle non sono più vacanze. Comunque c'è uno studio che è stato realizzato da Pulpharma che segnala che 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali attraverso la mail consultabile dal proprio smartphone, invece di lasciarlo spento sul comodino o, non so, sul tavolo della camera da letto, no, che vi siete con tanta fatica conquistati per la vostra vacanza. Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira su Radio San Marino.

dato ulteriore sulla data d'inizio dei lavori e credo il 2027 sarà anche l'anno in cui potremo vederlo, il biopic dedicato al grande Pino Daniele che si intitola Yeso Paz, e lo attendiamo davvero con grande curiosità. Buongiorno, buon inizio di settimana, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Stavo dando un'occhiata a, sì, a questa notizia che riguarda Beckham, che ha posato per le foto di rito insieme alla moglie Vittoria e erano alla cerimonia praticamente di assegnazione della stella sulla Hall of Fame. L'ex capitano dell'Inghilterra, insomma, è letteralmente una leggenda, e alla posa appunto della stella c'erano anche figli Romeo, Cruz ed Harper. Mancava Brooklyn? No, questa volta l'hanno scritto, l'ho aggiunto io perché veramente sono, no, ecco, antipatico. Quindi c'è stata questa bella cerimonia che ovviamente riconosce a quello che è stato un grande calciatore, ecco, un ruolo importante, perché quel luogo lì, insomma, di solito è dedicato a grandi artisti, non so, leggende letteralmente del cinema. Provate a pensare, magari quelle un po' più giovani, tipo Tom Cruise, perché Tom Cruise è indubbiamente una leggenda del cinema. Su Radio San Marino, Lady Gaga, Doichi, ecco Runaway.

Se un giorno vi diranno che i gatti conquisteranno il mondo, dovremo finire per crederci, perché le immagini che stanno circolando e che sono inevitabilmente grazie alla rete diventate virali del gatto che in Turchia è salito sul palco nell'atto finale del Romeo e Giulietta è uno spettacolo veramente straordinario, a parte la grande professionalità dei ballerini che si sono ritrovati sul palco, questo ingombro che non è che ha fatto solo presenza, insomma, si è divertito a giocare con i capelli del ballerino che era steso, insomma, ha fatto delle cose, date un'occhiata perché è una cosa veramente di quelle che ti danno l'opportunità di poter iniziare, se fino adesso non ne avete avuta una, vi dicevo, l'opportunità di iniziare la giornata con un sorriso, e fa bene, assolutamente, sappiatelo. C'è Brescia adesso con Dadio nella mattinata di Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
7: Bella questa pergola, è nuova?
8: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
9: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
8: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
9: Ah, allora quasi quasi.
8: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
11: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta. Una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: E siamo pronti adesso a condividere con i nostri ascoltatori quelle che sono le novità della settimana. Insomma, quelli che hanno il destino segnato, ovvero diventare i numeri uno di domani. In questo caso io non so, mi benderei, lo darei per certissimo, ma staremo a vedere. Shakira, Burna Boy insieme, una coppia veramente esplosiva. La canzone ha un titolo semplicissimo da ricordare, ovvero Dai Dai, novità.
3: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 50 anni insieme, sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri sul volantino il reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto crudo stagionato casale affettato in vaschetta tripla, sconto 50%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo adesso della nostra compilation The Bausa, Laura Pausini fra poco. Subito c'è Zucchero con Guantanamera. Buon ascolto!

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta. Una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ed ora è arrivato il momento di fare la storia della musica insieme. Qui abbiamo un brano diventato colonna sonora di intere generazioni, tratto da uno dei musical più famosi della storia del cinema. E ve lo dico, è impossibile, ve lo garantisco, ascoltare l'incrocio tra queste due voci, le chitarre finali, senza iniziare a battere il piede a tempo. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are the One That I Want.
2: La tua vita.

Il ritmo inarrestabile di Grease, atterrato direttamente nella nostra collection, e erano John Travolta, Olivia Newton-John con You Are The One That I Want. Allora, io invece voglio prendermi qualche istante in più per ragionare con voi su un concetto bellissimo, una piccola abitudine mentale che ha letteralmente il potere di svoltare non solo magari la vostra settimana lavorativa, ma anche proprio la qualità della vostra vita in generale. Cioè, in psicologia la chiamano il favore al tuo io del futuro. Dunque, pensateci un attimo, cioè quante volte magari durante la giornata, specialmente la sera quando crolliamo stanchi e morti, ci diciamo frasi del tipo: ma sì, i piatti della cena li lavo domani mattina, oppure la borsa per l'ufficio la preparo quando mi sveglio, o anche la camicia la stiro domani in 5 minuti. Ecco, cosa stiamo facendo esattamente in quel momento? Gli studi ci dicono che il nostro cervello, per un meccanismo di difesa della fatica, tende a percepire il nostro io del futuro come se fosse un perfetto sconosciuto. Praticamente trattiamo noi stessi di domani come un coinquilino un po' antipatico a cui sbolognare senza pietà tutte le faccende noiose che non ci va di fare oggi. Il problema enorme è che quel coinquilino la mattina dopo alle 7 siamo sempre noi, e quindi ci svegliamo trovando magari il lavandino pieno di pentole, la macchinetta del caffè sporca, le chiavi della macchina introvabili, i vestiti tutti da preparare. Risultato: partiamo già in ritardo, in apnea, carichi insomma già di prima mattina, prima ancora poi di aver messo il piede fuori casa. E quindi la vera rivoluzione mentale sta un po' nel ribaltare completamente questo schema. E cioè, cosa ci dicono? Di iniziare a trattare il voi di domani mattina come se fosse un ospite d'onore, un caro amico che volete assolutamente accogliere e mettere a proprio agio. Quindi prendetevi, dai, 5, soli 5 minuti stasera prima di andare a letto. Magari preparate la macchinetta del caffè con la tazzina già posizionata, lasciate i vestiti che ne so già scelti, piegati sulla sedia, le chiavi e il beige li mettete di fianco alla porta. Ecco, dai, non è che sto parlando di noiose faccende domestiche, queste sono, dai, dei piccoli regali, dei piccoli pacchetti che il voi magari di stasera confezionerà con affetto per il voi di domani mattina. Almeno qui, insomma, fatevi questa promessa, dai, mettetela in pratica magari stasera stessa, domani mi fate sapere. Intanto sapete cosa facciamo noi con questa bellissima intenzione? Andiamo dritti dritti con la nostra bella musica. Arriva anche Fulminacci con Maledetto Me.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Mezzogiorno in punto, ancora ben trovati su Radio San Marino, la radio che senti. Io sono Katia, come sempre con voi tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno e 30, e ovviamente sono qui un po' a smistare tutti i vostri umori, perché noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, quelli che arrivano qui al mattino così come sono e si danno un'unica mission, quella di arrivare alle 12.30 con diciamo l'energia in qualche modo ricaricata e soprattutto utile per affrontare tutto il resto della giornata. Come sempre 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp e noi ricominciamo da J-Ax e la sua Hippie. Yeah, yo.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: It's when I was

con S. Royos su Radio San Marino nel nostro lunedì mattina. Allora, siamo ufficialmente entrati nell'ultima parte della nostra diretta insieme, ultima mezz'oretta, e volevo farlo con una provocazione reale lanciata da un'azienda negli Stati Uniti. In pratica cosa hanno fatto? Hanno indetto la Digital Detox Challenge. Vi pagano $10,000 in contanti se siete disposti a chiudere a chiave il vostro smartphone in un cassetto per un mese intero. Praticamente per 30 giorni vi danno un vecchio telefono, quello a conchiglia anni 90, di quelli che fanno solo chiamate SMS, niente social, niente mappe, niente musica in streaming, niente mail, $10,000. Ragazzi, sembra facile, ma addirittura i partecipanti hanno raccontato di aver provato delle vere e proprie crisi di astinenza. Io sinceramente sarei felicissima di poter fare questa bellissima challenge, però apro anche a voi come sempre il nostro numero WhatsApp 335 104 1027. Dai, potete confessarmi che cosa ne pensate, oppure comunque ce la fareste rinunciare allo smartphone per 30 giorni in cambio di una, insomma, di una bella cifra? E soprattutto, qual è l'app alla quale fareste fatica a rinunciare? Dai, vi leggo tra pochissimo, intanto in arrivo anche Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

con Lascia che io sia ad accompagnarci in questo fine mattinata insieme. Allora ve lo dico, il nostro WhatsApp si è diviso sui $10,000 per mollare il telefono, lo dico per chi fosse arrivato qui in questo momento. C'è questa azienda negli Stati Uniti che ha proposto questa challenge, cioè rinunciare per un mese allo smartphone in cambio di $10,000. E allora ho chiesto proprio a voi che cosa ne pensate, se ce la fareste, insomma qual è l'app alla quale fareste fatica a rinunciare. E il primo a scrivermi è Luca e dice: Katia, per €10,000 io lo smartphone lo lancio direttamente nel fiume, mi basta un Nokia per chiamare mia madre, sono un uomo ricco e felice. Assolutamente Luca qui non fa una piega. Poi Manuela: io perderei la scommessa in 3 ore, uso il telefono per pagare, per il navigatore satellitare, per l'home banking, andrei in tilt completo, mi dispiace ma tengo il telefono, addirittura a fronte di $10,000, cioè veramente ragazzi non ci posso credere. E poi invece a chiudere c'è Enrico e dice: io accetterei ma andrei in astinenza da Spotify, senza la mia musica in cuffia mentre vado al lavoro inizierei veramente a parlare da solo. Comunque puoi sempre comunque ascoltare Radio San Marino, te lo voglio ricordare, anche perché ci stai scrivendo, quindi vuol dire che ci stai ascoltando, anzi la colonna sonora te la prepariamo noi. Io accetterei quei $10,000. Comunque dai, è affascinante vedere come ci sia una sorta di simbiosi, no? Poi anche con il telefono, ma secondo me dopo qualche ora o dopo anche qualche giorno, secondo me riusciremo anche ad apprezzare veramente quella libertà. Secondo me una bella digital detox non farebbe mai male a nessuno, come un'aranciata.

Siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarvi voglio lasciarvi con un'ultima curiosità pazzesca, che riguarda una cosa che forse mangerete proprio in pausa pranzo, che avete mangiato magari a colazione, il cosiddetto croissant. Cioè, tutti nel mondo sono convinti che sia un'invenzione francese, ma è un grandissimo falso storico. Il cornetto è austriaco, si chiamava Kipferl e fu inventato a Vienna nel 1683 per festeggiare proprio la sconfitta, pensate, dell'esercito ottomano. Quindi i panettieri viennesi crearono questo dolce dandogli proprio la forma della mezzaluna, per poter letteralmente mangiare della mezzaluna turca, per poter mangiare letteralmente i loro nemici. Quindi solo quasi due secoli dopo arrivò in Francia, fu poi perfezionato col burro, con la pasta sfoglia. Quindi se oggi azzannate un cornetto, che sia dolce che sia salato, sappiate che state mangiando un pezzo di storia austriaca. Dai, e con questo fatto gustosissimo, diciamo che le due ore e mezza di questo 15 giugno sono letteralmente evaporate. Spero, insomma, di avervi anche oggi portato in un'altra dimensione, di esserci comunque tenuti compagnia come sempre. Io vi saluto, la musica su Radio San Marino ovviamente continua, ma noi ci diamo appuntamento a domani, sempre qui, stesso posto, stessa ora, a partire dalle 10. Ciao a tutti dalla vostra Katia.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: sulla radio che senti, le ore 13 e un minuto, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche. Solo qualche nuvola in più potrà insistere sui rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze significative. Temperature massime che perderanno solo qualche grado, valori infatti intorno ai 31-32 gradi nelle ore centrali. La ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Irol, un abbraccio virtuale a tutti quelli che ci stanno seguendo, sono sintonizzati sui 102.7 oppure sul sito web sanmarinortv.sm nella sezione radio, siamo anche sul DAB Rai Play. Un abbraccio dal vostro Irol in questo lunedì 15 giugno, ripartiamo con una nuova settimana e una settimana in compagnia dei mondiali che stanno entrando nel vivo, quinto giorno di partite, oggi tocca a due gruppi molto interessanti, gruppo G, gruppo H. Parleremo anche nel vivo di quali saranno le partite che dovremo aspettarci. Ci sono anche delle brutte notizie a livello musicale internazionale, è venuto a mancare Oliver Tree, era un artista che la nuova generazione conosceva bene, sapeva intercettare la cultura internet con i meme, ma soprattutto dei pezzi molto molto sensibili, coinvolgenti, e c'è stato uno scontro tra elicotteri. Parleremo anche di questo.

0: Monica.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: e Gorillaz. Gorillaz, che hanno pubblicato in questo 2026 il loro nuovo album The Mountain, progetto molto collaborativo, globale, possiamo anche dire, nato dai viaggi della band in India. Questa era Clint Eastwood e appunto cinema, musica, voce continuano a intrecciarsi. In questi giorni arrivano tre notizie che raccontano quanto il suono sia centrale anche sul grande schermo, partendo da Michael Jackson, o meglio Michael, il biopic dedicato al re del pop. Beh, è diventato il film musicale biografico con maggior incasso di sempre, ha superato Bohemian Rhapsody, film sui Queen e Freddie Mercury. Tra l'altro, curiosità, dietro c'è lo stesso produttore Graham King, che con Michael è riuscito a superare il record che aveva già raggiunto con Bohemian Rhapsody. E se con Michael Jackson il cinema celebra la leggenda del pop, Christopher Nolan invece sta facendo un'operazione diversa con The Odyssey. Il suo film ispirato all'Odissea di Omero uscirà il 17 luglio, uno dei più attesi, io infatti non vedo l'ora di andarlo a vedere. E per la colonna sonora si è strippato Nolan, cioè ha chiesto a Ludwig Göransson, già premio Oscar per Oppenheimer, di non limitarsi a scrivere musica epica, ma di provare proprio a ricostruire il suono dell'antica Grecia. Così hanno lavorato con strumenti come la lira, l'aulos e strumenti di bronzo, perché la storia appunto è ambientata nell'età del bronzo. Idea affascinante, possiamo dire, non solo far vedere l'antica Grecia ma provare anche a farla suonare. Tra poco parleremo anche di Tom Hanks, che durante la promozione di Toy Story 5, in arrivo al cinema tra qualche giorno, il 18 giugno, ha rilanciato un'idea interessante, cioè le performance vocali dovrebbero poter essere considerate agli Oscar nelle categorie principali. Vedremo come andrà questo suo consiglio agli Oscar. Intanto c'è questa notizia triste, della quale parleremo tra pochissimo, ovvero la scomparsa di Oliver Tree. Bisogna ammettere che le nuove generazioni erano molto a contatto con questo artista e quindi, non so, ci sono rimasti un po' tutti male, direi. Qui piangono tutti. Giulia 13 Pietro sulla radio che senti, e tra pochissimo entreremo nel vivo delle novità, appunto, belle o brutte che siano.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

La Bush con Sweet Dreams, il 1995, sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. E allora, insomma, non sempre bellissime notizie. Una triste arriva dal Brasile, riguarda Oliver Tree, artista americano, cantante, produttore, personaggio che è diventato negli anni riconoscibilissimo, anche per la sua estetica un po' fuori dagli schemi. Morto a 32 anni, quindi giovanissimo, in questo incidente in elicottero a Rio de Janeiro. Secondo le prime ricostruzioni, due elicotteri si sarebbero scontrati in volo nella zona occidentale della città, precipitando poi al suolo. In totale le vittime sarebbero 6. Uno dei velivoli sarebbe caduto nell'area di concessionaria, provocando anche un incendio che ha coinvolto diversi veicoli parcheggiati. Comunque, insomma, sono aperte le indagini. Intanto Oliver Tree si trovava in Brasile per una data del suo World Tour, era esploso nel 2017 con il brano When I'm Down, ma poi aveva una carriera molto particolare, a metà tra musica, performance, comicità surreale, cultura internet. E tra i suoi brani più conosciuti ci sono anche Life Goes On, Alien Boy, Miss You, e tra l'altro ne approfittiamo per ascoltarci un brano di Oliver Tree, Life Goes On, appunto, il titolo dice molto, un artista che merita di riposare in pace. Oliver Tree.

Gaia con Bossa Nostra, questo mix italiano-brasile. Tra l'altro abbiamo parlato poco fa della scomparsa di Oliver Tree, è successo tutto proprio in Brasile. Tornando invece alle voci femminili che stanno scrivendo la storia, beh, c'è Taylor Swift che continua a riscrivere record su record nella musica pop. A 36 anni è diventata la donna più giovane di sempre a entrare nella Songwriters Hall of Fame, riconoscimento che celebra i grandi autori della canzone americana, cerimonia che si è tenuta a New York, presentata sul palco da Steven Spielberg. Quindi insomma, sempre si parla di registi come poco fa. E tra l'altro lui l'ha definita un'artista unica, un vero fenomeno, ha sottolineato quanto ormai Taylor Swift sia entrata non solo nella musica ma nella cultura popolare contemporanea. C'è stato appunto un momento anche di commozione di Taylor Swift, poi ha mandato anche un messaggio ai giovani artisti, la cantante: bisogna dare priorità a ciò che si ama davvero, perché è proprio quello che ti tiene in piedi nei momenti difficili. C'è anche una curiosità: il record assoluto di artista più giovane inserito nella Songwriter Hall of Fame resta ancora e Stevie Wonder era entrato nell'83 a soli 32 anni. Nella stessa serata poi sono stati premiati anche nomi enormi come Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss. Ora invece, a proposito di nuove promesse del pop contemporaneo internazionale, c'è lui, Somber, nominato ai Grammy. Ci ascoltiamo la sua Potential, poi arriva anche la New Play.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Per la tua pubblicità.
4: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
5: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Momento in play sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco e in questo caso Miss Italia, il nuovo album di Dito nella Piaga, c'è un estratto Businessman e possiamo dire che è un grande 2026 per lei che si è portata a casa anche una serata di Sanremo, quella delle cover con Tony Pitoni, giocata facile ma insomma un bellissimo risultato, come anche gli streaming di questo progetto sta andando fortissimo. Businessman, Dito nella Piaga, un estratto dal suo nuovo album.

Quanti businessman? Dito nella piaga, li prende un po' per i fondelli. Momento riflessione, no, ma anche momento per scriverci al 335-104-1027, la nostra Summer Compilation con Lady Gaga e Dolci, Biagio Antonacci, si parte con Robbie Williams, a tra pochissimo.

0: viaggio al sorgere del sole e c'è Venerus come primo artista. Alle 5:15 del mattino di questa domenica, la spiaggia libera del Marano tra la zona 132 e 134, come numeri di Bagnini indicativamente, e ci sarà Venerus, una delle voci più particolari del nuovo cantautorato italiano, porterà dal vivo, speriamo, il tour 2026, uno spettacolo che nasce dal suo ultimo progetto, punta molto sull'atmosfera, canzoni che cambiano forma, momenti intimi, ed è perfetto per l'occasione. L'appuntamento quindi è per questa domenica 21 giugno alle 5:15 nella spiaggia libera del Marano a Riccione per questa rassegna Albe in controluce, concerti sulla spiaggia al sorgere del sole.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Dito nella piaga, businessman.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica Smack del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: Ma a proposito di Radio dei Grandi Collection, facciamo un salto indietro nel tempo, torniamo ad ascoltare un classico assoluto, quello di Michael Jackson, Black or White, uscì nel 1991, primo singolo dall'album Dangerous, e possiamo dire che il nome di Michael Jackson, grazie al biopic, è tornato anche nel prime. Black or White era il 1991.

Michael Jackson, Black or White, era il 1991, Rest in Peace a uno dei più grandi artisti di sempre per quanto riguarda la musica internazionale. E c'è anche un film che non so se è ancora più al cinema, ma sicuramente ha raggiunto record, e è lo stesso produttore di Bohemian Rhapsody, quindi film sulla storia dei grandi musicisti come Freddie Mercury, Michael Jackson, fanno il botto, fanno il botto. Tornando a noi invece, oggi giornata triste per la scomparsa di un grande artista, sto parlando di Oliver Tree, in quel del Brasile. Purtroppo ha avuto un incidente tra elicotteri, era nel vivo del suo tour mondiale, tra l'altro proprio con delle date in Brasile, ed era veramente fortissimo. Aveva lasciato anche un messaggio nelle ultime interviste: in caso di sua scomparsa avrebbe destinato tutti i suoi soldi ai giovani artisti, quindi potete capire, uno con il cuore d'oro. Invece, tornando nel bel paese, parlando anche di concerti, sta per arrivare Madame insieme a Marracash. Volevo capire questa traccia, insomma, che è stata difficile nell'album di Madame. E lei sarà in zona Rimini domenica 9 agosto all'Arena della Regina di Cattolica, quindi nella provincia, alle ore 21, ed è una data del suo Madame Tour Estate 2026. Andiamo a pomparla. Intanto ci ascoltiamo Volevo Capire e arriva la nostra redazione con le news.

0: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dai trasporti. Dopo oltre 5 anni di trattative è stato firmato il contratto per i conducenti del trasporto pubblico e per l'officina meccanica dell'AS. L'intesa ridefinisce stipendi e orari. Con il documento viene introdotta una nuova reperibilità funzionale per migliorare i servizi pubblici. Il segretario Bevitori ricorda che il patto offre risposte concrete ai lavoratori. Il segretario Gatti sottolinea l'importanza di investimenti lungimiranti sulle infrastrutture e sulle persone. Restiamo in Repubblica. Inaugurato a Borgo Maggiore il progetto Il Re per l'autonomia delle persone con disabilità intellettiva. La struttura si trova presso il Colore del Grano. Al taglio del nastro presenti i capitani reggenti. Gli spazi ospitano 4 giovani donne, ma potranno accogliere fino a 6 residenti. L'obiettivo è sperimentare la vita quotidiana lontano dalla propria famiglia. Si impara a gestire la casa e a preparare i pasti. Questi percorsi mirati sviluppano diverse competenze pratiche, importanti capacità relazionali, con l'obiettivo di promuovere una piena partecipazione sociale. Passiamo alla pagina internazionale. Venerdì è prevista la firma della pace tra Stati Uniti e Iran. I colloqui preparatori proseguono a Doha. Secondo fonti iraniane, il documento riconosce la sovranità di Iran e Oman sullo Stretto di Hormuz. Washington avrebbe accettato il diritto di Teheran di riscuotere le tariffe, ma il transito per le navi resterà gratuito per i prossimi 60 giorni. Il presidente Trump esprime soddisfazione. Questo grande accordo porterà pace e sicurezza per l'intera regione, dichiara. Da Francia e Regno Unito la disponibilità di scortare le imbarcazioni nello stretto per facilitare la ripresa del traffico commerciale internazionale. Torniamo in Italia. L'estate entra nel vivo con l'arrivo dell'anticiclone subtropicale, che è previsto con un caldo record oggi e domani, e arriva una leggera instabilità, soprattutto al nord. A partire da mercoledì, 7 città italiane entreranno in preallerta gialla. Le temperature massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura, con picchi fino a 40 gradi a Bologna e Firenze. Sulle zone costiere l'elevato tasso di umidità renderà l'afa molto intensa. Il disagio percepito aumenterà sensibilmente, soprattutto durante le ore notturne per l'assenza di vento. E per finire lo sport, va in archivio la prima edizione del campionato europeo di Foot Table. Il torneo si è disputato presso il San Marino Factory Outlet questo fine settimana. Ben 18 nazioni e oltre 150 atleti si sono affrontati in questa spettacolare disciplina. La manifestazione sportiva conferma il prestigio della Repubblica, Comunità Europea dello Sport 2026. La protagonista assoluta della competizione è stata la campionessa ungherese Christina Ax, vincitrice di ben 3 medaglie. Nel singolare maschile ha trionfato il danese Magnus Madsen. E per ora la redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoradio.tv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Ringraziamo Davide e la nostra redazione in questo lunedì 15 giugno. Rest in peace ad Alberto Sordi, avrebbe compiuto gli anni oggi, e stavamo parlando anche di un altro artista che è venuto a, insomma, a mancare, Oliver Tree, un rapper, producer, un personaggio eclettico che purtroppo ha avuto un incidente in Brasile con elicottero, insomma, è venuto a mancare insieme a lui altre 6 persone. E a proposito di rap, dato che era un rapper, c'è una pagina molto personale del rap italiano, quella tra Fabri Fibra e il fratello Nesli. Ne parleremo tra pochissimo. Ripartiamo da Noemi. Tu cosa fai questa sera?

La radio ti senti. Radio San Marino. Let's get

0: here one step at a time, just you and I.
1: Tom Walker, Just You and I, il 2019 sulla radio che senti. Allora parlavamo di questa storia molto personale che arriva dal rap italiano. Nesli, che ha scritto una lettera al fratello Fabri Fibra, ha rotto un silenzio che durava da 20 anni, ma tutto è nato dopo questa Nuova Scena podcast, una discussione tra artisti che c'è all'interno del format, che tra l'altro ricordiamo inizierà il 22 giugno, quindi tra una settimana. E insomma si parlava del percorso di Fabri Fibra, di essersi sentito ostacolato nel suo percorso dalla famiglia, e Nesli quindi ha scelto di rispondere con parole molto pacate. Ha scritto che la famiglia non lo avrebbe mai ostacolato e avrebbe sempre creduto in lui. In questa lettera aperta si parla d'amore, di distanza, dolore, rancore e di lasciare andare. E tende una mano al fratello Nesli, chiudendo con una frase molto significativa: forse un giorno ci ritroveremo. E insomma, Fabri Fibra veramente ce l'ha a morte con la sua famiglia, a quanto pare. Ferite familiari che non si sono ancora chiuse, mentre invece altri artisti erano infatti rimasti un po' esterrefatti da questo mood di affrontare il tema di Fabri Fibra. Rose Villain e Joliet parlavano di una famiglia come una cosa importante nel ruolo musicale di un artista. Magari possono non appoggiarti all'inizio, e di famiglia se ne crea un'altra, quella degli amici, dei conoscenti che ti supportano dal giorno uno. Però niente, Fabri Fibra non digeriva proprio questo fatto della famiglia, ce l'ha a morte. Vedremo come andrà a finire, se risponderà a questa lettera del fratello. Intanto noi continuiamo con la musica su Radio San Marino. C'è il nostro Marco Corona, che è anche producer, eh? Misfit su Radio San Marino.

Marco Rossi con Basta Poco, era il 2008 sulla radio che senti, è il Blasco Nazionale, è partito proprio qua da Rimini con la sua data zero del tour, tantissimi fan possiamo dire qua nella Bassa Romagna, proprio gente che vive in nome di Vasco, eh? E tra i fan non ci sono solo gli amici della Romagna, c'è stato anche un piccolo incrocio generazionale tra Vasco e Salmo in questi giorni, i due si sono incontrati a Olbia nel backstage del doppio concerto sardo di Vasco, nessun featuring annunciato almeno per ora, ma un incontro molto simbolico. Vasco, il re del rock italiano da stadio, e Salmo, uno degli artisti sardi che più ha spinto il rapporto tra rap, live, grandi eventi. Tra l'altro il ritorno di Vasco in Sardegna passa anche dal mondo organizzativo vicino a Salmo, quindi non è solo una foto social così nella quale vedo ritratti due, è il segno di una Sardegna che prova a diventare sempre più centrale nella mappa dei grandi concerti italiani, grazie anche a Salmo. Infatti non ci lasciamo a mani vuote, ma con il brano Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce. L'appuntamento è a domani dalle 13 alle 15.30 qua su Radio San Marino. Alle 16, ovvero tra poco, arriva Marco Corona con Stabiliamo un Contatto. Buon pomeriggio a tutti da Irol.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow!
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
3: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
0: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
3: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
4: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Viaggiamo in quel 1995, siamo nell'altro millennio. È una canzone che non solo ha fatto cantare tutti, ma è stato anche l'inizio del percorso di un grande artista come Gianluca Grignani, col suo Brivid Rock e una poesia davvero ribelle. Insomma, ci regalava questo biglietto senza ritorno, destinazione paradiso.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
5: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Le 18 adesso, ci siamo amici e amiche, buona serata, ciao ciao ciao, grazie per essere con noi, mi auguro che eravate già sintonizzati su questa frequenza oppure sull'app di Radio San Marino, su Rai Play Sound, insomma dovunque si sente il nostro segnale, la nostra musica. Perché lo dico? Perché siamo contenti, perché le 18 è l'orario per alcuni simbolo della fine della giornata lavorativa, oggi poi lunedì si sente ancora di più. Tra poco parleremo di un argomento un po' così, insomma la coppia che discute, che litiga, che il problema è una cosa che lo facciamo tutti, non è litigio in sé, ma perché succede e soprattutto quali sono i motivi per cui si litiga. Ne parliamo fra pochissimo qui.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Era Grandi, la cometa di Halley è arrivata qui, non la cometa ma Irene Grandi in questo caso. 19.07, accennavamo prima, amiche e amici di Radio San Marino, che ogni coppia litiga. E su questo, insomma, non ci sono dubbi. Qual è il punto vero? Che non è il litigare in sé che è un problema, ma quello che magari ci sta sotto. Non lo dico io, lo dicono dei terapeuti seri che ci dicono a loro volta che quando iniziamo a litigare sempre per le stesse cose, gli stessi temi, quando magari si va avanti anche con silenzi, frecciatine che sono una cosa tremenda, ecco, diventano altro, insomma, crescono. Spesso, come fanno notare sempre loro, il litigio è solo, diciamo così, una punta dell'iceberg, perché sotto c'è qualcosa, magari cose che si sono accumulate nel corso del tempo. Per esempio, mi viene in mente subito il famoso faccio tutto io e tu niente, oppure quello che faccio non viene riconosciuto. Questo è un classico, e quindi basta che uno lascia, non so, inavvertitamente un piatto nella bella, veramente un macello, una discussione infinita. Altro classico, vediamo un po', il passato. Il passato è sempre qualcosa di scivoloso, ogni tanto bussa alla porta, perché ci sono cose magari che non abbiamo mai chiarite fino in fondo, e ogni tanto nel momento meno opportuno vengono fuori, e lì, insomma, sono sempre discussioni infiniti. Mi viene da pensare che forse il nodo è proprio questo, cioè molte coppie non litigano solo perché sta succedendo qualcosa in quel momento, ma magari per tutto quello che nel corso del tempo c'è stato o che non si è detto. Quindi allora non si tratta di non litigare, quello lo facciamo e lo faremo sempre, ma magari di evitare che ogni discussione aumenti, diventi veramente una piccola guerra, eh? E adesso ci ammorbidiamo con Achille, dai.
1: E ciao,

0: Robbie Williams, Rod DJ alle 18:16 nella nostra serata di Radio San Marino. Ho messo il naso un attimo fuori per vedere la situazione del meteo perché mi ero preoccupato un'oretta fa, addirittura abbiamo visto delle nuvole. Le nuvole, dai. No, niente, tutto rientrato, il tempo assolutamente piacevolissimo, temperature che stanno via via nuovamente rialzandosi. Amici, non saremo ufficialmente in estate per fare i puntigliosi, vabbè, il 21, ma lo siamo di fatto, insomma, è estate e siamo contenti per questo. Volevo salutare ancora una volta i tanti tanti amici che stanno venendo a visitare la Repubblica di San Marino in questi giorni, che magari hanno allungato di qualche giornino, insomma, il loro soggiorno, che è una cosa bella, perché in effetti andare via la domenica è di una tristezza, viene una malinconia. Ecco, la tecnica di allungare con un giorno così di cuscinetto per non tornare subito al lavoro a casa di lunedì è una tecnica assolutamente eccezionale. Fatela se vi capita. A proposito di viaggio, pigliamo un biglietto insieme a Carol G.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: no me muero.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

Allora, ieri, qualche giorno fa, Giorgia ha avuto un'esperienza indirettamente che, insomma, non è tranquillizzante. Stava in giro per Roma col suo carissimo Emanuello, stava passeggiando in zona di Monte Brianzo, insomma, un posto bellissimo, molto tranquillo. Però a un certo punto l'atmosfera è cambiata, perché davanti a loro c'è questo uomo anziano che sale le scale e dietro invece un giovane che si avvicina in modo un po' sospetto. Classica dinamica, insomma, di borseggiamento. Per fortuna non è successo niente, diciamo così. Però il punto è proprio quello: dura talmente poco tempo che non c'è stato veramente neanche il tempo di capire cosa fare, cosa sta succedendo. Il web si è scatenato, non sono intervenuti, dovevano fare qualcosa. Amici, certe volte non c'è veramente il tempo. Per fortuna l'anziano ce l'ha fatta.

Due Somber, questa è Potential, è venuta a trovarci in qualche modo, con la sua voce sicuramente. Radio San Marino si continua però con una bella novità musicale che è tutta quanta italiana, perché è tornata Dolce Nera con una nuova traccia. Vi assicuro sarà veramente un viaggio epico e capirete fra poco perché, ma sempre alla sua maniera, con la sua energia inconfondibile, quelle sue sonorità intense, i suoi testi che insomma prima chitto lasciano un pochettino interdetti, poi li cominci a metabolizzare e li capisci meglio. Epica perché si intitola semplicemente Epopea, le Dolce Nera.

L'energia di Dolce, epopea su Radio San Marino, a volte può essere un'epopea anche sposarsi, diciamolo senza troppi giri di parole, il matrimonio è diventato un progetto a metà tra un sogno romantico e una start-up perché ci vuole un budget insomma notevole, e allora ecco la trovata di quella famosa catena di mobili con l'insegna blu e gialla, per intenderci, quella che ti devi montare con le brugole che non trovi mai, ecco, sposarsi direttamente lì nel negozio, praticamente tra una libreria e l'altra. L'idea è semplice, anche se un po' surreale, perché in alcuni store, non tutti, siamo in Svezia evidentemente, per un giorno si sono trasformati in vere location per fare le cerimonie, però ovviamente con il tipico stile di questo brand, cioè tutto organizzato, tutto molto essenziale, quindi niente fronzoli particolari, niente matrimoni da castello delle cerimonie, soprattutto numeri super limitati di partecipanti, poche copie sicuramente, pochi posti, anche pochi invitati. Ecco, cosa c'è dentro questo pacchetto, diciamo low cost? Ve lo dico io: rito civile, in questo caso, momento celebrativo e anche il classico pasto. È però quello, amici, eppure quello è in stile quella roba lì, insomma. Ci saranno le polpettine, probabilmente il purè, anche il salmone. Ora, l'effetto è curioso perché intercetta, diciamo così, lo spirito del tempo, cioè matrimoni sempre più veloci perché bisogna risparmiare, proprio in controtendenza. Chi la vede come una specie di operazione marketing, boh, forse, e chi invece dice ma quasi quasi riportiamo tutto a terra senza troppi sogni, come dire, gonfiati. Probabilmente la verità sta lì in mezzo, perché oggi anche l'amore è come un mobile, deve fare i conti con un budget che a volte non è velocissimo, non è grandissimo, e noi vi regaliamo invece tre successi, tranquilli. Ascolteremo The Bowser con Magnetic, Pino Daniele, Io per lei, cominciamo con la meravigliosa Anastasia.

0: Il grande Pino Daniele dal 1995, un regalo che ci faceva ed è tuttora valido con Io per lei, chiudere questa nostra sequenza di compilation.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Allora amici, c'è una data per chi segue la nuova scena rap italiana da segnare al calendario, perché il prossimo 18 giugno, quindi fra 3 giorni, a Bologna arriva Kid Yugi e siamo quindi dentro al clima delle Sequoia Music Park, chi lo conosce, quindi molto molto verde. E poi lui, Kid Yugi, che negli ultimi anni si sta ritagliando uno spazio tutto suo, non è proprio uno che crede nel ritornello facile, il nostro Irol lo conosce benissimo. Sarà interessante proprio questo, cioè vederlo in una dimensione live estiva, insomma un po' diverso, perché il suo è un mondo un po' cupo. Vedremo, una di quelle serate che non è solo un concerto ma è anche il contesto che è metà dello spettacolo. 18 giugno, Bologna, Kid Yugi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm.

0: 20 06.
1: Amici, vi faccio una proposta: chiudete gli occhi, sempre che non guidiate assolutamente. In quel caso vi ritroverete dritti in pista nel 1986, quindi immaginate capelli cotonati, fumo artificiale, luci strobo e soprattutto questa canzone che aveva un giro di basso pazzesco, martellante, che subito si riconosce. Vediamo se vi ricordate dei Kiss in the Pink.

0: Sono le 19, ci sono le ultime notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Ben ritrovati con le news. Trasporti in primo piano. Dopo oltre 5 anni di trattative complesse è stato firmato il contratto per gli autisti del servizio pubblico e per l'officina meccanica dell'AS. L'intesa ridefinisce stipendi e orari. Con il documento viene introdotta una nuova reperibilità funzionale per migliorare i servizi pubblici. Il segretario Bevitori ricorda che il patto offre risposte concrete ai lavoratori. Il segretario Gatti sottolinea l'importanza di investimenti lungimiranti sulle infrastrutture e sulle persone. In Commissione Finanze approda intanto il progetto di legge disposizioni e incentivi a sostegno dell'attività sportiva, sostegno in sostanza a chi finanzia impianti sportivi e iniziative, presentato dalla Segreteria di Stato per l'Industria. Dopo l'ok della maggioranza, incluse anche tutte le opere dello Stato strategiche, critiche dalle opposizioni che prevedono una serie di possibili storture. Inaugurato a Borgomaggiore il progetto Il Re per l'autonomia delle persone con disabilità intellettiva, la struttura si trova presso il Colore del Grano. Al taglio del nastro presenti i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Gli spazi ospitano 4 giovani donne, ma potranno accogliere fino a 6 residenti. L'obiettivo è sperimentare la vita quotidiana lontano dalla propria famiglia. Questi percorsi mirati sviluppano diverse competenze pratiche e importanti capacità relazionali, con l'obiettivo di promuovere una piena partecipazione sociale. Siamo agli esteri. Il presidente USA Trump in Europa per il G7 di Evian. Ad attenderlo il presidente francese Macron per il primo bilaterale fra i due. Intanto lo stesso Macron, in apertura di vertice, ha annunciato che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione a Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia per la riapertura dello stretto, una volta che l'accordo USA-Iran sia effettivamente applicato. Al termine del bilaterale, Trump ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Torniamo al territorio. Dopo lo stop imposto dall'AIFA nell'ottobre scorso e il rilascio ora di una nuova autorizzazione, lo stabilimento Valpharma International di Pennabilli riavvia le attività produttive a conferma dell'allineamento agli standard qualitativi e regolatori richiesti. Prosegue tuttavia l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria prevista fino al 13 novembre 2026. Verso la notte rosa, dal 19 al 21 giugno la Romagna si anima per l'appuntamento che da oltre 20 anni segna simbolicamente l'avvio dell'estate italiana e che anche nel 2026 coinvolgerà l'intero territorio, da Cattolica a Comacchio, in un lungo fine settimana di musica, spettacoli, cultura, sport e intrattenimento, con quasi 150 eventi spalmati su 40 comuni, concerti, DJ set, sport, benessere, natura, divertimento e appuntamenti dedicati alla famiglia. A Rimini torna l'RDS Summer Festival per una serata dance e il 20 giugno Achille Lauro, Clara, Francesco Renga, Malika Ayane, Serena Brancale, The Colors, San Giovanni e Fra Quintale accendono Piazzale Fellini. Con questo dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci su sanmarinortv.sm e sui nostri social. Buona serata.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un po' in tutta Italia, anche in Emilia-Romagna. Il cielo si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso. Da segnalare per questo martedì pomeriggio magari qualche temporale di calore sull'Appennino tosco-emiliano. Più importante il discorso sulle temperature: tornano piano piano a salire. Questo martedì punte di 33-34, ma già da mercoledì arriveremo a toccare i 35 gradi, nel weekend di 38. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Vabbè, io il prossimo weekend vado in Laponia, prendo il biglietto subito. È quello che volevamo, però volevamo l'estate, eccola qui. Il resto ufficialmente il 21 sarà estate. Vabbè, intanto ultima mezz'oretta insieme, un saluto ancora da parte mia, sono Gigi Restivo e fra poco sfateremo un mito per chi non conosce bene i gatti. Io sono un gattaro, lo si sa, pensiamo che il gatto sia freddo, distaccato, che è indolente. Amici e amiche, non è esattamente così, perché in realtà i gatti sono molto più furbi, ma proprio emotivamente furbi. Fra poco vi sfaterò questo mito, vi racconterò come
0: sono realmente qui.

Sì, ritorno da mare. Biagio Antonacci, allora, sfatiamo questo mito dei gatti distaccati. Io lo dico perché ogni tanto dico, ma i gatti sono sempre per i fatti propri, non danno soddisfazione. Amici, vi dico invece che sono più furbi di quanto pensiamo. Non è che non si affezionano, è che scelgono a chi affezionarsi, capito? La cosa interessante è che loro invece guardano molto i padroni, memorizzano e capiscono ovviamente chi è gentile con loro. E poi tornano, magari non subito, magari quando vogliono loro, con i loro tempi, però tornano, perché comunque sono gatti e il costruire il legame è una cosa molto lenta ma bellissima. Allora, dati alla mano, carta canta, i dati dicono che la relazione con un gatto può ricordare a livello emotivo quasi una relazione romantica. Vi faccio capire che cosa, perché detta così magari vi fa sorridere, però se uno ci pensa ha senso, cioè contatto fisico, fiducia, presenza, ma tutto molto scelto e mai scontato, quindi esattamente come succede con gli esseri umani, che detta così appunto sembra strano, però comunicano, perché il gatto, sapete che non miagola a caso? Ha sviluppato dei suoni per noi. Ci avete fatto caso? Ecco, quei suoni, quel miagolio un po' lamentoso, un po' vezzoso, tipo bambino, non è naturale tra gatti, non lo fanno. Lo fanno solo con noi. Tradotto, sanno benissimo con chi avere a che fare, come farsi ascoltare. Quindi la verità è che il gatto non è meno affettuoso del cane, è solo più selettivo. Quindi se vi sceglie avete vinto. È così, c'è poco da fare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

B.O.B. Holly Williams, questo Airplane, 19:20, questo è Radio San Marino. Dai che questo lunedì, a proposito, lo stiamo, come dicono quelli bravi, schiantando, nel senso che sta finendo. Lo dico a beneficio di chi ancora ha qualche minuto, mezz'oretta, oretta di lavoro. Dai, lo facciamo passare bene. Per tutti gli altri, lo so che è il momento dell'aperitivo. Visto che adesso la luce continua fino a tardi, si può anche ritardare anche l'aperitivo. E noi che facciamo? Ma noi sottolineiamo questo momento con i successi più belli di questa nascente estate sulla radio che senti. Arriva il Rama, Cabana.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Un bel ricordo del 1992 con Tasmin Archer, questa elegantissima Sleeping Satellite. Intanto siamo arrivati al delle 19.26, ulala, del 15 di giugno, motivo per cui vi racconto un po' quello che succederà nel corso della nostra serata. A proposito di aperitivo, sappiamo bene come accompagnarvi, lo faremo fra poco con le Summer Hits, perché proprio così sono tornati i successi di tutte quante le estati, ovviamente, quelle che ci hanno fatto cantare, quelle che ci hanno fatto innamorare, divertire, e anche l'estate che sta nascendo. Quindi faremo un bel ping pong tra ieri e oggi. A seguire invece squadra vincente non si cambia, tornerà ovviamente la squadra di Stabiliamo un Contatto con Marco Corona e tutta la sua crew. Grazie da parte mia, come sempre è sempre un privilegio stare insieme. Domani ci becchiamo se volete dalle 17 in poi. Voi state su Radio San Marino, vi raccomando. Ciao da Gigi.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
3: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati DataTrade, economici ed ecologici.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: buongiorno, ma un bar aperto per un caffè qua.
1: Ecco, parlavamo di persone che rovinano il momento. Ha rovinato la canzone, noi eravamo in ascolto qui su Radio San Marino. Qual è il momento o la situazione che vi viene rovinata? Ditecelo.
2: Puntualmente, quando sono al tirocinio, dovrebbe essere il momento in cui il cellulare non dovrebbe suonare.
1: Non dovrebbe.
2: Non ci dovrebbero essere le chiamate. Ah. E invece, puntualmente, il cellulare vibra peggio di un vibratore. Mi dispiace fare questo paragone qui, però sì. È questo. Quando è il campo sportivo, quando è la famiglia e quando può essere una terza persona che potrebbe anche essere il telemarketing, che è successo veramente. E io penso, vabbè, potrebbe essere qualcuno che dovrebbe prenotare per una cena nel campo. E invece no. Vuoi fare l'offerta, ma fangul. Ecco. Ciao.
0: Stiamoci calma.
1: Io non capisco, ogni tanto perdo il filo di Andrea.
3: Ah, ma che corona viene il momento. Delle volte hai il telefono nelle mani, fai tempo a mettere nelle tasche, che hai appena letto un messaggio e arriva un altro messaggio. Dio, ma non ce l'avevi in mano adesso? Chi è ancora?
1: Chi è?
3: Corona!
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
1: Già.
5: Ciao Marco, contatto stabilito. Allora, te immagina la scena.
1: Vai.
5: Io arrivo a casa dal lavoro.
1: Sì.
5: Arrivavi. Casa dal lavoro.
1: E che succede?
5: Mi rilascio un attimo sul divano.
1: Sì.
5: E arriva lei.
1: E lei chi, dai? Lei.
5: Hai capito benissimo.
1: Sì. Abbiamo capito tutti, dai. La tua lei, dai.
5: E mi fa, ti sei ricordato di fare quello che ti avevo detto?
1: Panico.
5: E dopodiché scatta il panico. Ecco, quella è la frase che mi rovina il momento.
1: Perché poi te lo chiedi,
5: perché
1: giusto?
5: Puntualmente io non mi ricordo che cos'è che dovevo fare.
1: Ma anch'io, quante volte mi è capitato?
5: Quante volte bleffo, dico sì.
1: Sì, sì, cosa?
5: Poi cerco di ricordarmi che cosa mi aveva detto di fare la Patrizia. Ma più delle volte
1: ti sgama lei,
5: mi
1: che
5: tocca farmi ridire cosa dovevo fare e farlo.
1: E lei chi è? L'hai detto?
5: Succede. Comunque, a proposito di frasi infelici e situazioni che rovinano il momento.
1: Vai.
5: Sono questi due.
1: Sì.
5: Che sono finiti a letto assieme dopo essersi conosciuti in un locale la sera prima.
1: E quindi?
5: Lui nota che sono a casa di lei.
1: Sì.
5: Lui nota che sul comodino di lei c'è la foto di un uomo.
1: Aia.
5: Chi è questo qui?
1: Tuo fratello?
5: No, sciocchino.
1: No.
5: È tuo padre?
1: No
5: sciocchino. Non sarà mica tuo marito? No, sciocchino.
1: E
5: tuo fidanzato? No, sciocchino, ti dico di no. Ma chi è?
1: Chi è?
5: Vuoi dire chi è? Ero io prima dell'operazione.
1: No.
5: Vedi mai, non si sa mai.
1: No.
5: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao.
3: Abbandono, dopo sta risposta io abbandono.

Radio San Marino. Power Play. Yesterday. 2012.

Feels good, don't it? Listen.

0: And the Tennessee Kids.
1: All
0: right. Let your hair down, man.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino. Dito nella piaga. Businessman.

0: San Marino Power Play.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
3: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buona serata. Sono le 23. Radio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno. È l'una.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.